0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: dicendo?
1: Vuoi sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!
2: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
1: Studio 1, l'emozione di fare radio.

0: Pezzo a te!
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

0: Street Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Street Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade!
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma all'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
2: Attenti a quei due con
3: Angelo
2: FF dalla terra vulcanica.
3: Musica di nicchia per nicchiosi.
2: Musica per espandere la mente.
4: Angelo FF
2: ogni martedì alle 21 su Studio

saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: tempo e brutto il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i Cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I Cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

conosco la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: A tutti gli ascoltatori di Studio Uno Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

0: погано.
1: У нас все добре.
2: È mia?
3: No, la radio è mia.
2: Ah, la voglio io.
3: E io non te la do.
2: No, dai.
3: Insomma, non la voglio.
4: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
5: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
6: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
5: Rit Parade!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare.

0: troppo è brutto, il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
2: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante, è come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

stare qui e amarti alla follia. Invece me ne vado via, lontana dei chilometri da questo

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FFE dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FFE.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: fatta innamorà.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: sta?
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade.
1: Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Hit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica,
1: musica di nicchia per nicchiosi,
0: musica per espandere la mente.
2: Angelo FF
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30.

Ciao amici di Studio Uno Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

player preferiti

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è studio 1 Abruzzo che ci riscalda.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio specializzata

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio Uno Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

0: eccoci. Ciao, no, amici.
1: Con questo eccoci si inizia la grande. Ciao,
0: ciao
1: Fabio,
0: amici,
1: ciao Leo,
0: compagni di viaggio. Ciao.
2: Ciao cari amici.
0: Ciao Leo.
2: Ma
0: ciao
2: Fabio,
0: Giorgio.
2: Fabio è sempre così, comincia,
0: eccoci,
2: comincia in maniera soft per poi finire a dire delle cose
1: è un
2: che
1: diesel.
2: Ti fanno piegare in due.
1: È un diesel.
0: Certo, un diesel, bisogna scaldarsi.
2: Va bene, va bene, va bene. Ciao amici, ben ritrovati. Noi siamo in diretta dalla Repubblica delle Banane per tenervi compagnia anche questa domenica.
1: Cioè io non capisco, no?
0: La Repubblica delle Banane.
2: Assolutamente sì, la Repubblica delle Banane è quella dove siamo noi in questo momento.
1: Bellissimo.
2: Ci siamo trasferiti, visto le ultime notizie che abbiamo dato a voi ascoltatori e visto che tanta gente
1: ha fatto
2: la valigia e si è trasferita in Congo, non niente di meno.
1: Ciao Anna.
2: Ciao Anna.
0: Ciao,
2: fai
0: Anna,
2: buon viaggio.
0: Ciao.
2: Fai buon viaggio, mi raccomando. E allora, perché no, anche noi ci siamo trasferiti nella Repubblica delle Banane. Qua si sta molto meglio.
1: Ma quella del ragnetto?
2: No.
0: Ti sei perso una puntata.
2: Congo Bongo.
1: No, io pensavo al ragnetto che comunque ti fa la, non mi ricordo più come si chiama quella malattia lì, che è la malattia da avere.
2: Però quello dura solamente 4 ore, non è...
1: vabbè, voglio dire.
2: Sì, te mi dirai, meglio che un pugno in un occhio.
1: La nostra puntata dura un'ora, ci lamentiamo sempre, voglio dire.
2: Sì, sì, sì.
0: Io sarei contento di un quarto d'ora.
2: Come darvi torto, come darvi torto.
1: Buongiorno, abbiamo iniziato la grande.
2: Abbiamo iniziato
1: proprio,
2: benissimo. Vedete che Fabio inizia tutto miscio miscio, ma poi si scalda.
0: Siete voi che provocate.
2: Ha bisogno di essere carburato l'amico.
0: Certo.
2: Quindi non vi preoccupate che a breve ne sentirete delle belle. Intanto io vorrei partire con un bellissimo brano degli Spandau Ballet, 1900.

0: un pezzo che ci ha fatto ballare tutti, è questo,
1: questo era un pezzo da struscio,
0: era uno struscio proprio da Nico, ciao Nico,
2: ciao Nico, era dedicata a Nico.
1: Erano i meravigliosi anni 80, non so se vi ricordate, ed erano usciti questi gruppi, quelli che hanno fatto proprio la moda, no? I paninari, varie tipologie di mode, ce n'erano tantissime, i mod, New Wave, insomma, ce n'erano tantissimi. Spandau Ballet e Duran Duran, secondo me, sono stati i due gruppi
0: più
1: significativi di quegli anni, ma ci sono stati anche i Simple Minds, che tra l'altro inizieranno il loro nuovo tour 2027, il loro European Tour nel 2027, per celebrare i loro 50 anni da quando sono nati, quindi sarebbe bello andarle a vedere.
2: Sarebbe bello.
1: Saranno il 16 aprile all'Unipol Forum di Milano.
2: Gli amici del vinile hanno il pass.
0: Ci arrivano col carrellino.
1: Bisogna chiedere al nostro amico Angelo, visto che lui è molto amico con Jim Kerr, se riesce magari a farci avere, non dico il biglietto gratis, ma almeno un pass per poter andare nel backstage.
2: Se poi ho un biglietto, perché no?
1: Per poterli conoscere a nome di amici del vinile, insomma, fare una fotografia.
2: Avere un'intervista in esclusiva, mi piacerebbe.
0: Sì, poi cosa volete?
2: Io poi che non spicci con la parola
0: se parliamo ancora un po', io vuoi salire sul palco a cantare una canzone,
2: vuoi cantare lui? No, vai avanti, possiamo andare avanti.
1: Comunque 16 aprile Unipol Forum di Milano, 17 aprile Unipol Arena a Bologna, quindi segnatevi queste due interessantissime date da non perdere. Simple Minds European Tour. Dobbiamo comunicarvi, anche se ancora non ve ne siete accorti, che questa volta finalmente vi faremo sentire la nostra musica in vinile.
0: Quindi tutto quello che sentono stasera i nostri amici da casa, sappiano che è da vinile.
2: Tu sappi?
1: Tutto rigorosamente
0: sappiate,
1: in vinile.
0: Sappialo a casa che è tutto su vinile.
2: Tutta la musica di questa puntata di Studio Un Abruzzo è su vinile, anche le nostre voci le abbiamo convertite in vinile. Poi estrapolarle è troppo.
0: Vabbè, dopo questa stronzata andiamo avanti, dai, vai.

0: Allora, mentre litigate voi su chi parla per primo, parlo per primo io così almeno tolgo il problema. Mi è piaciuta tanto questa canzone, mi ha riportato negli anni Ottanta, proprio più di quella di prima ancora. Questa è veramente ascoltabile.
1: Sai quante volte ho fatto girare questo 45 giri, questo disco mix sui piatti in discoteca?
0: Ma bellissimo, bellissimo.
1: La gente si scioglieva quando sentiva la Isla Bonita, ma non solo gli uomini, anche le donne. Correvano immediatamente in pista, era una cosa strepitosa.
2: Era bellissima. Madonna,
1: Era Madonna, era Madonna.
2: Sì,
1: Era una Madonna nel vero senso della parola.
0: E mi viene in mente Pozzetto quando sento Madonna. Non so come mai. Ma.
1: Allora, questo era l'album True Blue, giusto?
2: Giusto.
1: Del 1986, che conteneva questo brano che abbiamo appena ascoltato, La Isla Bonita, che esce poi in singolo l'anno dopo. Ok, il 1987, per la precisione 25 febbraio.
0: Vabbè, siamo nei riempipista, adesso volevo farne uno io.
2: Eccolo lì, avanti, un altro gettone.
1: Dai, ancora un po' di musica, poi vi devo raccontare una
0: un
1: cosa.
0: Un bel riempipista di quelli che proprio si scioglie la gente ancora oggi.
2: Dai,
0: lo mettiamo.
2: Fratello, vai così.
1: Tutti in piedi.

0: pezzo che tutti conoscono ovviamente, The Rhythm of the Night di Corona, pubblicato nel 1994. Questo pezzo che abbiamo ascoltato invece è stato tratto da un singolo, praticamente un remix che si chiama proprio Remix di Corona, con tra l'altro hanno collaborato anche ASMC, Red Light Remix, cioè un po' di gente. Questo era il Clubhouse Remix, bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: Beh, da ballare,
0: lo voglio dire quattro volte,
1: beh,
0: bellissimo.
1: Non,
0: perché
1: non ti fa star fermo.
2: Cioè, no, praticamente finire col culo su una pista da discoteca è un attimo.
0: È un attimo, è un attimo.
2: Cioè, proprio trasportato, buttati proprio, spinti in pista.
0: Ma perché ho le lacrimucce che sta finendo l'estate, no? Non si fanno più serate.
2: Meno male. Devo fare la danza della pioggia, voglio fare la danza della pioggia, non ce la faccio più, sto morendo.
0: Ma qui abbiamo anche le allerte arancioni, tipo
2: ma
0: l'altro
2: sì, ma
0: ieri,
2: non piove,
0: ma non piove,
2: mettono l'allerta ma poi non piove. Va bene, volevo dirvi una piccola notizuola che riguarda la vendita dei vinili, visto che questa notizia ci riguarda, ci tocca anche da vicino.
0: A me non mi tocca nessuno.
2: Nel 2025 le vendite di vinili negli Stati Uniti hanno superato il miliardo di dollari. Cifra che non si vedeva dal 1983. E in Italia il mercato fisico è cresciuto del 22%. Il dettaglio più incredibile, però, rivelato dalle indagini, è che quasi la metà delle persone che acquistano vinili negli Stati Uniti non possiede nemmeno un giradischi.
0: Allora, cosa se ne fanno?
2: Dicono che il disco non si compra per essere ascoltato, ma come pezzo da collezione e feticcio da esporre in casa. E voi? Anche voi acquistate vinili senza avere un giradischi? Fatecelo sapere.
3: Studio 1, Abruzzo, e con Amici del Vinile!
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You want to go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: on it.
1: Oh, I love you, Ken.
2: I'm a Barbie girl in my Barbie world. Che bella che è anche questa, dai.
3: Se la canta
2: stasera, tutte canzoncine allegre,
3: se la ride,
2: tutte canzoncine allegre questa sera. Come mai? Come mai? Se vi siete svegliati bene questa mattina?
3: Siamo in fondo all'estate.
2: Cosa vuol dire?
3: Non sembra, ma dopo un'estate così calda abbiamo bisogno di canzoni così.
2: Ah, ecco, ecco, tu sei allegro alla fine dell'estate, io sono triste e tu sei allegro. Come mai questa cosa? Non mi piace.
3: È la vicinanza con Leo.
2: Leo non dice
4: ecco,
2: nulla.
4: Ecco, ecco, ecco.
3: Lui mi dice...
4: Io veramente sto studiando.
2: Io vi ricordo che sempre
3: studia.
2: Ricordo ai nostri amici spettatori che io ho un vetro davanti, quindi sono separato da quei due che sono dall'altra parte, essendo io in regia, quindi... Sono leggermente separato, sono leggermente anche non influenzato dal loro umore, diciamo così.
4: Vabbè, io volevo,
3: adesso si è preparato.
2: Si è preparato, devo mettergli la musichetta.
4: Volevo farvi una domanda. Volevo farvi una domanda a voi che siete... Avete la testa un po' ristretta.
2: Io la testa ristretta, vabbè, ok. Vabbè, diciamo.
4: Allora, va molto di moda negli ultimi anni l'uomo barbuto. Giusto?
2: Veramente la donna barbuta sempre piaciuta.
4: No, no, no.
3: Siamo seri, è vero.
4: E,
3: il modello tipo ha la barba.
4: Nel mondo ci sono un sacco di irsuti, si chiamano così, no?
2: Ah, si chiamano irsuti quelli con la barba?
4: Irsuti.
2: Non lo sapevo.
3: Cioè, voi due siete degli irsuti.
4: Esatto, io immagino che voi a questo punto vogliate sapere dei numeri, o no?
2: Ma se me li dai per il lotto, molto volentieri, grazie.
4: Allora, vi dico già che non esiste un numero esatto.
2: Eccoli.
4: O un censimento ufficiale globale del numero di barbe presenti nel mondo. Studi di settore e curiosità statistiche indicano che circa il 55% degli uomini nel mondo porta la barba o una qualche forma di peli sul viso in un dato momento. Considerando la popolazione maschile adulta globale, si parla di miliardi di persone. Esiste un paese dove ce ne sono tantissimi. Sapete qual è?
2: Issimi? Beh, io mi viene comunque, non lo so quale sia il paese, ma Medio Oriente, è in Medio Oriente quasi sicuramente.
4: È l'India.
2: Ah, vedi, l'India.
4: L'India è indicata da diverse stime e sondaggi demografici come il paese con la maggior diffusione e crescita di barbe al mondo.
2: Hai visto che bravo che sono? Lui studia, ma io sono bravo.
4: Smettete di parlare mentre io parlo?
2: Ma è bello parlare.
3: Ma quelli che sono in India si chiamano India.
4: seguita da nazioni come il Bangladesh e il Pakistan, dove fattori genetici, culturali e religiosi rendono la barba estremamente comune.
2: Ma lo sai che quello a fianco a te è stupido? Lo sai?
4: Si sta pisciando addosso. Ma che cosa ho detto di strano? Sto parlando di barbe.
2: Tu parli, lui dice le cose sue, se la canta e se la ride.
4: Scusate, cosa abbiamo ascoltato prima?
2: Non lo so, ma se la canta
4: abbiamo
2: se la
4: ascoltato
2: suona.
4: Poco fa, che cosa? Barbie Girl,
2: esatto.
4: Parliamo di barbe.
2: Barbie, mamma mia, che collegamento che ha fatto questo.
4: Vabbè, adesso vi voglio far ascoltare un pezzo bellissimo. Ritorniamo al 1983. Si tratta di un grandissimo che porta il nome di Billy Joel, soprannominato Piano Man. E ho voluto estrarre questo brano dall'album An Innocent Man, il singolo, la tracking list, il singolo che dà il nome all'intero album. E questa volta ve lo voglio far ascoltare in tiratura giapponese.

0: Abbiamo ascoltato Bass Persuades. Mamma mia, sì, è più difficile da dire che da ascoltare.
1: Sì.
0: Lei era Anna Montana. No, ho sbagliato. Miley Cyrus. Ve la ricordate Anna Montana? Voi non ve la ricordate Anna Montana? Era un telefilm per ragazzi degli anni 2000 e lei era una bambina che suonava e cantava. E quando cantava non la riconosceva nessuno perché non si sa come mai. È come Superman, che bastava che si togliesse gli occhiali per non farsi riconoscere, e lei era uguale, insomma, più o meno. Era un bellissimo telefilm che ho dovuto subire tutte le puntate, le ho subite tutte con tre figli a casa, tutte me le sono dovute guardare. Comunque, adesso è la nostra Miley Cyrus. Questo brano è uscito il 4 settembre 2026 come primo estratto del suo decimo album in studio omonimo. Ho detto 27 strofie di bocca in quattro parole, però ce l'ho fatta.
1: Il bello che noi non abbiamo capito una beata cippa di quello che
0: dice. Se non l'avete capito voi, figurati a casa che non mi conoscono.
2: Lo sai che mi sembrava che stessi imitando un personaggio, Fantozzi.
1: Io e Fabio ci stavamo guardando in faccia l'uno con l'altro, dicendo: ma cosa sta dicendo?
0: Vabbè, questo era il nostro fuori ora. Miley Cyrus, Bass Persuades.
1: Vabbè, poi ci andremo a riascoltare su Spotify, perché non so se lo sapete, forse ve l'ho già detto. Se vi siete persi qualcosa in diretta, potete trovare le nostre puntate su Spotify, belle e buone, tutte.
0: Ma avete visto la nostra puntata tecnica di giovedì? Su YouTube, amici del vinile,
2: ma è stata fantastica.
0: È stata fantastica.
1: Adesso fa pure Celentano.
2: Erano tutti forti quei tre lì. L'hai visti? Vabbè, ma c'era uno che poi, secondo me, scrollava.
1: No, Marina, noi non c'entriamo niente. Te lo dico, noi non c'entriamo niente. Fa tutto lui da solo.
0: Noi non gli diamo nulla, oltretutto. Perché
1: no, assolutamente no. Non deve neanche un goccio di birra.
2: Ci mancherebbe che mi deste anche qualcosa. Cosa avete dato?
0: Non beve neanche. Il problema è questo.
1: Non beve niente. Non beve, non fuma, non si droga, niente, non fa assolutamente nulla. È così nature.
2: Comunque è stato endorfine naturali.
0: Più che altro è stato piacevole giovedì rincontrare di nuovo i nostri amici sudisti, quelli che fanno Attenti a quei due il martedì alle 21 qui su Studio 1 Abruzzo. È bello ricordare
2: bravi,
0: anche loro, bravi, molto bravi.
2: Molto bravi, veramente.
1: Sì, ma quanti ci danno?
0: Niente, non ci danno niente per fare.
2: Ma ci rendono qualcosa?
0: Non ci rendono niente.
1: Vabbè, adesso io vorrei parlarvi di una cosa scientifica, quindi pregherei il nostro registra di mandare la sigletta.
0: Sei sicuro? Non la vuoi dire dopo? Ascoltiamoci un brano, poi la dici dopo, bene, così almeno dedichiamo proprio tutta la cosa alla tua.
1: Va benissimo. Okay, perfetto.

0: oggi io sono molto arrabbiato, ragazzi, amici, sono veramente molto molto arrabbiato.
1: Eccoli.
0: Sì, perché qualche giorno fa ho sentito in un noto network italiano un programma di informazione scientifica con il sottofondo della musichetta di Quark.
1: Ci imitano.
0: E questo mi ha fatto...
2: Allora scimmiottano la nostra trasmissione.
0: Mi ha fatto arrabbiare molto molto.
1: È già
0: molto.
1: La terza volta che fanno cose che facciamo noi.
2: E noi li prendiamo, questi qua. Li prendiamo adesso.
1: È la terza volta che fanno cose che facciamo
0: noi. Adesso preparo una mail e
1: inviala.
0: Allora, abbiamo ricevuto tra i tanti complimenti, tanti messaggi che ci inviate, anche qualche persona che è rimasta un po' così, un po' delusa da noi. E perché? Perché ci dicono che noi parliamo sempre di misure generose, che facciamo come una sorta di bullismo per chi invece non è così stato fortunato, non è stato toccato dalla fortuna e dalla natura, insomma. E vabbè, allora questa sera abbiamo deciso di parlare anche di voi microdotati, ok?
1: Eccolo lì, ciabali!
0: Anche voi.
1: Mi sembrava che non avessimo ancora tirato fuori
0: anche voi amici vi potete sentire un pochettino un po' più a vostro agio
1: anche
0: stasera.
1: Anche tua sorella diceva quello là.
0: Perché diciamo che quello che vi sto per dire vi farà tirare un sospiro di sollievo, perché comunque come si può dire, c'è sempre chi sta peggio, ok? Mettiamola così, c'è sempre chi sta
1: peggio.
0: C'è
1: gente che è in buona compagnia, diciamo.
0: Esatto. Allora, i paesi con stiamo parlando di pirolicchi, ok?
1: Il famosissimo pirolicchio.
0: Per chi non l'avesse ancora capito, stiamo parlando di pirolicchi.
1: Perché
0: okay?
1: la volta scorsa abbiamo parlato di pirolicchioni. Questa volta parliamo di pirolicchietti. Ok, va bene.
0: Vabbè, allora, i paesi con la misura media più bassa nella classifica globale, secondo i dati raccolti dal portale World Data, si trovano principalmente dove, secondo voi?
2: In Asia,
0: esattamente. E chiudono la lista con medie intorno ai 10-11 centimetri.
2: Oh, per bacco! Allora io sono ancora sotto. Niente.
1: Non sei manco indiano. Non c'entra. Questa volta non c'entra l'indiano. Non sei neanche cinese, sei.
2: Niente.
1: Ok, va bene.
2: Quindi per me di nuovo.
0: Ti senti a disagio anche questa volta?
2: Mi crea disagio questo.
1: Un disastro.
2: Non faccio parte neanche di questi.
0: Vabbè, adesso ti dico quali sono gli ultimi posti della classifica. Magari in questi ti puoi riconoscere. Cambogia 10,04 centimetri. Myanmar 10,70 centimetri. Filippine 10,85. Sri Lanka 10,89. Hong Kong 11,19. Nota molto importante: molti di questi dati si basano su misurazioni autodichiarate o su studi con campioni piccoli. Gli esperti ricordano che queste classifiche non sono del tutto affidabili dal punto di vista medico o scientifico. Quindi adesso ce n'avete per tutti, basta, non mi stressate più. Abbiamo accontentato i più generosi e i meno generosi.
2: Quelli che sono stati
0: siete a posto,
2: meno fortunati.
0: E ci andiamo a sentire ancora un po' di musica.
2: Dai.

0: Abbiamo ascoltato Rat in My Kitchen, uno dei brani più famosi della band reg britannica UB40, e pubblicato nel 1986 come parte dell'omonimo album Rat in the Kitchen. Bellissimo brano anche questo.
1: Come mai sei andato a tirar fuori un singolo degli UB40?
0: Ultimamente su Vinted mi sono comprato 4 album degli UB40 per una cifra esorbitante. Ha speso ben 20 euro per 4 album.
1: Wow! Guarda, sfondi una porta aperta, perché io sono cliente abituale di Vinted. E tra l'altro, anzi, colgo l'occasione per salutare il mio carissimo amico Andrea, che è un locker e che spesso e volentieri mi lancia i pacchetti dal finestrino della macchina e mentre passo, perché comunque non si trova mai parcheggio lì nei dintorni. E quindi mi fa questo grandissimo piacere, quindi lo voglio salutare e invitare anche qua a sentire un po' di musica insieme. Una volta, quando ne avrà piacere, sarà sempre il benvenuto.
0: Benissimo, abbiamo ascoltato tanta roba questa sera, abbiamo detto tante stupidaggini e siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo ascoltato ancora un brano, abbiamo da ascoltare, come mi sono dimenticato il da, e sembravo abbiamo ascoltare ancora un brano, io essere padrone di chi?
1: Diciamo che abbiamo iniziato in bellezza e chiudiamo in bellezza. Oggi è stata una puntata veramente strepitosa.
2: Eccezionale, è stata una puntata eccezionale, ragazzi. Io vi ho seguito un attimino da dietro le quinte. Siete forti voi due.
1: Ogni tanto salta fuori, gli parte la scheggia e non capisce più niente. Va bene. Grazie di esistere, Fabio.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Siete dei simpaticoni.
1: Allora, questa volta vi salutiamo con un singolo bellissimo, ma proprio veramente bellissimo, che tutti quanti
0: non
1: conoscerete.
0: Non abbiamo altri aggettivi noi, siamo sempre col bellissimo.
1: Sì. È stato pubblicato il 21 giugno 1985. Gli autori sono Mark Knopfler e Sting, che canta i cori con il celebre tormentone I Want My MTV. Album dove è inserito questo singolo si intitola Brothers in Arms. Andiamo a sentire Money for Nothing.

0: ragazzi.
1: È finita la domenica per noi,
0: basta, me ne vado. Finita.
2: Anche questa domenica ce la siamo bruciata così.
0: Esattamente. Guarda, Leo piange, non parla neanche, sta piangendo.
2: Lo sapete che questa era la domenica 13 di settembre?
0: D'accordo, la prossima salutiamo l'estate.
3: Io sto aspettando l'inferno.
0: La prossima salutiamo l'estate.
3: Tra l'altro, vi devo raccontare una cosa, visto che tu dici.

0: le ha modificato.
1: Se io
0: qualcosa.
1: Fossi arrivato solo un millisecondo dopo, me lo sarei preso nella faccia, perché fortunatamente avevo il casco, quindi ho solo sentito toc, no? E ho visto volare via il riccio. Ma se arrivavo poco dopo,
2: devi arrivare poc'anzi,
1: me lo prendevo
2: poco dopo rispetto al riccio, quindi poc'anzi.
0: È troppo difficile, una cosa di fisica applicata, non ce la facciamo.
1: Me la sono rischiata grossa e ho detto guarda lì, no, ma fa male,
0: Sì.
2: Ma il casco va ben allacciato e tirata giù la visiera, è ovvio, Se no cosa serve il casco?
1: Per riparare la testa, la cavessa.
2: Va bene, salutiamo tutti, ci vediamo la settimana prossima,
0: Sì.
2: Ci vediamo su YouTube però.
0: Giovedì
2: 21:30, non sappiamo ancora, no, non abbiamo ancora deciso l'orario.
1: Vabbè, voi sintonizzatevi alle 21, poi
0: su YouTube amici del vinile,
1: minuti.
0: Vi sintonizzate e vediamo.
2: Magari
0: chi
2: guardate
0: c'è.
2: Lo schermo nero fino a che non arriviamo.
0: Però si può anche fare chi c'è.
1: E chi non c'è non parla.
0: Bravo.
2: Dai. Io vi saluto. Ciao.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao Fabio. È stata una bellissima puntata. Sono stato molto bene come sempre. Spero che anche voi che ci avete ascoltato da casa siate stati bene quanto noi. Se vi è piaciuto raccontatelo agli altri. Se non vi è piaciuto fatevi gli affari vostri. Ciao.
0: Ciao. Wow.

cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

alle ore 19 su questa emittente.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Musichiamo la giornata, diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

case in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo invece è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io dal titolo Vai con lei e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Un cordiale saluto da parte mia agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, la radio web tra le più seguite a livello nazionale, e ovviamente un saluto a tutto lo staff. Sono Antonio Risso da Tricase in provincia di Lecce, suono, dipingo e canto dall'età di 13 anni e sono autodidatta in tutte queste espressioni artistiche. Nel corso degli anni ho fatto parte di gruppi musicali, mi sono esibito in piano barra, concerti di piazza e in teatro, e ancora oggi, all'età di 73 anni compiuti, continuo in questo meraviglioso viaggio che è la musica e la pittura. Nel dicembre 1994 ho fondato il gruppo musicale Vento dell'Est per rendere omaggio ad un grande artista e maestro di vita, Augusto Daolio dei Nomadi. Potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, e dopo questa premessa sulla mia vita artistica ho il piacere di farvi ascoltare il mio primo brano pubblicato nel 2005, che ha per titolo Senza parole. È un brano di protesta il cui testo vuole sensibilizzare l'opinione pubblica a lottare per migliorare la propria esistenza. Buon ascolto.

0: vivere un'altra realtà. Oh yeah.
1: Prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
2: Studio 1, l'emozione di fare radio.
3: Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Un Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what's...

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio Uno Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare.

Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Studio 1 Abruzzo. Ecco le emozioni più intense, quelle che solo una grande emittente sa dare.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.